0: 107.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.

multe feri, sì multe feri. Non t'avevo mai semmai di confiare, non era mai bisogno. Voglia di non crianza, da tutta miglia di innocenza. In amici di tagliata, te vorrà talvez stava in aria.